multe fede, si multe fede. Non t'avevo ma se me di confiar, non era mai risolto. Con gli occhi non scrianza, da tutta miglia di innocenza, in amici di tagliata, te pura talvez stava in aria.

se me di confiance, non era mai bisogno. Voglia di non scrianza, da torna miglia di innocenza, in amici di tagliata, te cuore talvez sta mai nato.